0: motiv.
1: Defenderne de nipotentoto.
0: Miliano!
2: Say boss on the beat.
3: Ha! Ehi! Tu sai che lo chiamiamo? Ha!